0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione è qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti erodi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: Parla,
1: che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta,
1: di
2: me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Che

0: per ottener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ho repentito, in qualche tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete? Ci suona? La contessa?
0: Addio, addio, Figaro Bello!
1: Coraggio, mio tesoro!
0: E tu, cervello!

Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio fuori. Oh,

0: Marco già disse:
1: senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi troverò.
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati! E cerca di parla!
3: Oimè! Che fai?

0: idea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi, per Madama, a proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a

0: tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal muso insospettito, guardo, cerco in ogni sito, e alzando pian pianino, al tavolino vedo il pancio. Ah, cosa peggio!
1: Ah, crude stella!
2: Ah, meglio ancora!
0: Onestissima signora!
1: Ma cade, di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
2: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: casino. In traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Ed io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ho dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma sì, io stesso, ma Sisi, quando in camera entrò

0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!

0: per questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
0: Iappone castuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, a un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo a natural tocco.

Io voglio in faccia dei miei più fini, e col mio ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono, anzi vado di più, vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi, partite tosto, addio, a fin domani sua. Parta tosto.
1: Oh, che dirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Non parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come cansa in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno ci

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quella piuma, non ti avrai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il paradito di sceglierne corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sessilio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli se vada. Questa è l'unica strada.

sapere che cantaste sei bene. Ah, in verità, egli fa tutto ben quello che fa. Resco a noi.

qualcuno entrasse. Entri, che mal facciamo? La porta chiuderò. Ma come puoi acconciarmi i capelli? Una mia cuffia prendi nel gabinetto.

0: ebbe orror da basilio.
1: Alla fretta, obliato è il sigillo.
2: Il sigillo di che?
1: Della patente.
2: Cospetto, che premura! Eccola qua.
1: Spicciati!

0: picchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attimo! Sono morta! Voi qui senza mantello! Impagliostrati! Un ricevuto foglio! Lascio al grande lo sia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: aprite.
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate l'aprire senza chiavi e niente.
1: Come? Vorresti al repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero. Ah. Io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto, mi metti un vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece l'oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare!

0: ucciderò.
1: Sentite!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ante ma perde il foglio. Esci ormai, garzon malvado, ciao.

lancia i suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra qualche travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, ma aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carri, la miscurir, un'arte dei carri, così è il sorriso, un'arte dei carri, così è il

0: un ezzec veggi che fu. Cosa dici? Ascoltate! Ascoltate! Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Dir vuol, signor mio, ci dar giù!
1: Al balcone!
0: Vedete i garofani!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sei? Ci son certo!
0: Ratto ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio!
3: Su tutto lo via!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, un
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, il signore, il barbarino, segui pure.
4: In volte dei testi,
2: non lo vedi.
1: Mi abbiamo già sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: a credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa così.
3: Ma chi salta succede?
1: Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
1: Che dice?
0: A me fammi il ragazzo.
1: Che rubini!
2: E saputo,
1: da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vide saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh,
1: finiamo questo bagno.
2: Che succede, vedrò?
1: Comunque tu,
0: e salta in giù,
1: ma perché?
0: Che timor,
1: l'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, che peccappe un sussurro forduso. Ora il grido a l'ho scritto biglietto.
0: Ah,
1: salta giù,

0: Dunque. Dunque.
1: Giusto.
0: Coraggio. Oh, che testa. Oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Perché fare? Vi manca. Vi manca.
1: Succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per le
1: io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è solidi lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, la contessa tenderà gli aspetto.
1: Mi fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Fornitevi la vostra, o signor scontro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io catea? Perfidi! Io voglio di tal modo punirvi! Piacer mio la sentenza sarà. Ma se il pagasse la vecchia pretendente, pagar in qual maniera? E poi vi Antonio,

lasciarti in pace, non può questo contento, tu non nascesti a parte.

0: Eccellente, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro,
2: e ti amaro.
1: Se sposa io sarò un mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Dei capestati due mi da pezzo! Sì.
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geoglifico.
1: Una scatola impressa, un braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?

0: madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

lo dirà che a te lo dirà mio padre, che a te lo dirà mia madre, che a te lo dirà.

0: Parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo di fuori.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la lasciate agli altri ami suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Leggeva in frase, il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, che io scriva.

0: polizia.
1: Stai nel palazzino.
0: Ebbene, la dama.
1: Io sono il signor Dino. Irritate, sorpresa, al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dirne a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: viola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non vi do il più volto, andiam belle fanciulle.
1: Madonna, il terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente l'ha in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, chi sei?
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso!
3: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

usanza, le donne ficcano agri in ogni luogo. Ah, capisco il giorno, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: E così te ne rende il mestieroso, sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai ecco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come?

0: mille. Questo è il sigillo di Pini. È ver che mi son giunse, guarda che mi domina. Ma tu già tacerai.
1: Sicuramente.
0: A te già niente preme.
1: Niente, niente.
0: Addio, mio bel cugino, vo da Susanna.

0: Flemma, flemma, e poi
1: flemma.
0: Il fatto è sì, non pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo oppio ti può giunto retto di stare in gloria e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti

0: Enfant! Sans quelli che invitasti a venire!
1: Che brutto ceppo! Sembri un cospirator! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa! Onesta, e dentro al signor!
0: Oh, buono, buono, capisco come dire! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio vorrete tutti qua!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Ed io incomincio mai a fare il scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidar s'attonna.

Son streghe che incantano per farci menar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son onde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mente, amore non

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto nel dico. Sirene che cantano, il resto nel dico. Civette che allettano, il resto nel dico. Comete che brillano, il resto nel dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: pazzo ha la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incomincia.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Restaci.

Arvia, in quella forma me commentia. Non so se io veglio o dorma.

0: mia bella venere, andiamoci a cenare. Sì, mia bella venere, andiamoci a cenare.
1: Al buio si dormire.
0: È quello che voglio. Tu sai che da quel leggere io non desio d'entrare.
1: Il fuoco si sta.
0: E'

questa è la contessa, la reina di Vete, la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, tocca.

0: schiaffo!
1: Che schiaffo! E questo! E ancora questo!
0: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!